Nahinio, Nahini, Adana Ba, Adriso, Awa Frano, Sawa Wama, Aba Frano, Rosa.

0: sariya urade e mani di sariya urade
1: bayan fa urade
0: o ti wa ya dai sare.